Quiz ezt a ma! Qui non ve! Red, ma, tre, fri! Si, si, vi! De! Red, in! Tanto, su, pri, ci, o! Oh.